Tufunga mali o le tolinga ya fiu semo le tufunga le rifa ya onga le malolo ai masi le rifa i vang o le awo rifa mei o fai vang tapu a iaia e malamadu ia va atala fanto ili usu ya frano ioi ka ino ai sisi kanga ka au le lei ele pichono ule umangi le sae pe kusa malo usu ya frano Nicole Ware Ruby Louis Naifele Ava le fai ava

K.O. Joi, fafifianga, sui fafiloi. E tengtolo mo e le divaingo la uni e mese mori mori e tue ia nei e tātu wala ma whana e a ingo lo fa muli bai le difo ia wauli o la sraile la so tolu tasi deo na masino yulai lua afe lus fulmoleono e na ua

Le tanto official Jimmy Neva Maluru Watu. O le tanto Niela tanto official Pufoy Leleo tanto Tusi. I only now have him a Fayona Okala Tusi Lunga Pingatafa Ilangi Ile Jimmy Ne. Baunal Walalem Fayona e Mawaila Pufa Toa Limas Futala. Ea le tango le tanto Tusiam. E Tanga Ilunga le tanto Pingatafa Ilangi Ole shopradiosamoa.co.nz. shopradiosamoa.co.nz. Ea inai fai mai ai a lau oka fwy lelo lau tusi o lona winga e fa mingoi a tuai ala tanto au whenga al wenga malafo antu le taupi tono le dava I sfaupe a tanto au lia lei le alofa mlanga le leo le tua fa maluru a tuai a tu tau ya o le tau mu fai mai le tanto ufisa le riva ingo lesu ya wa tapuni ala tanto au nanga fwy e pe ane ala tanto ufisa ai o le na o lo mafai pea o na oka mai lau tusi e lunga o lo penga ta fa ilangi na le radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz ya e mafayona oka mai ei lau tusi so o se antunu ulava o le lalolang o lo mafaylea onda e faonga ina mai ei le tanto penga ta fai langina o le shopradiosamoa.co.nz o le wadoi sfulu iwa minute o le tale o le itula e faa.

0: A whaiolo o yaini lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le nofuangai a veanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together Auckland.
1: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolwiva. O valu selau lua lua lua iwa tolwiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai yai inga fapito.
2: Walata tamaila so fapito o tamaa. Ai ua sauni fo ile tuisa mau Manhattan mo se fafifianga. Ma se tabu aftanga mo le aso fapito o nai tamaa. Aso tona ia so limo se tema. Limas futala tangata ai fiu atau sami. Ma fai fo iona ave saumi ai le fali. Ta talal fai tole a fali lima le fiafi. Fa fiafi tu isa mau pen. Ta talal tatu pa ai le po. Happy hours le lima le fiafi pa ia le a fali ono le fiafi. Lima tala ime ai ni u malaba. Fa fiso ta imai li si le olu atasi o iwa tasi. O fitu overvalu. Olu atasi o iwa tasi. O fitu overvalu. Mo sa poking.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

superman here now, Larry C. Lefantula Tolanga, ma viving all about new Samoa. Oh, Sefantunga, the Fapella, and two Fatsia, Lena, and Tangamo, Felicia, Mikaele, Ela Telo, Tosanga, or Tuana, and Toy Luce for Tolu Minuto, Natalia, or Lane Tula, Elima, Elivang, or Lefiafi. Remember the Tuala Talalena, so Tuala, so Nafia, Fabemele, Fam Tolangalena, to eat my report. Lewis Fulman Fai to La Lewa to in the May World Rugby. Yeah, Paul Pulingale, Lacapil Lola. Ele Malo Samoa. Ena Yao Antune. Yeah, Pair Ria Mailia Solene. Ua Anto Ele Lewis Fulman Fai to La Talwana Faya. Ele La to Tala. Ua Mawan to Sefa Batalanga. E wing Ile Mataup. Olave Sea Yule Langlang Sua. Ale Tato Malo Samoa. Maile Lacapi Samoa. Olo o fa tautaya ia le tatu au le manu Samoa, le manu sina ma le tele, o au lakapi, ma le talonga lakapi tonu Samoa. Ea, na po leo le po, na po tatu fa tali tali umba, pe o le hale teimi esa wa I tua se fa matalanga, mai le tatu malo I Samoa. Pe itayane, o le na saule tala mai le afo, mai le le tio fa va malo ni usila I le so. O loo faa ulu tala ina mai e faa pea. World Rugby says no ultimatum given to Samoa over governance fiasco. O loo winga, faa Samoa I se faa Samoa lanta mai. O loo te ina, ele pūlenga o le lakapia le lalo langi. Ia se faa tonunga, ia po se polo inga e faa pea natu inatu ile malo Samoa. E whaantatau lea I le pū lea ma le whaantautaya lea o le lakapi I te tonu o lo tātu tonu. E pila ona te ena mai I le World Rugby le li poti le pe ona sau I tuai lea so na nafi. O lea o lo o afo. O lo o tātu tali tali e pia. Pe o lea se whirangalo o le tātu malo e whaantatau I le manta upu lea. A ese mai I le li poti na le afo. Alele tio faa wa malo ni usila. Olo yai fo isa tansio li poti. Olo o faa pia ma yai maila wa isamua. Ole so, sa faa pia leo na filo yai ia sui ole World Rugby. Male fionga le li paale mi ole tatu watanou. Ile tayawa na leila. Aile I faya leo ni alato filo inga. Masui ole yunila kapi. Olea ua faa ngoina. O le Samoa Football Rugby Union. Ia poloisi yuni lea lenda ta ua mai na yaso wa tura yatu. Le tau fatu wina I tono le tono. Ese mai yai, ele laka pi Samoa. Alono wingana, eo o mai lamba I nei teimio le fiafi. Ele I

Uile te tonga a te roa ke lalanga mo ui ke kakato ai be ya kalaisi. Ko tata mi o se minite hong fulu mata hape a me fitu. Ia tui me whakatawangi hoko benga i fasi utahat pia me whareni. Ko e whakarato lahi pe ki a te kitao tolu ko e ngahi whatongi a kufesia i a ahoni. Pia mo e teo teo i pe ki he aho tapuna a pungpongina. Tau whafita i pe koe tau ausi a koe aho uluaki e neo aho kosi. Tau kei ma upe ae mahanawa mo ui. Te tau kolosi e niki he FIA Dance Academy, pia moe hopo ai la a. Koe iwa whakoe nito hiwa pe he waika sila, lai pia moe ngā hiwa ku nauhanga hiwai. Ka kotui koe whakarea e hopo e la a, o kutuhu ia ki he whare oi tui. Pia kune whakatai pe mai ai fisi ai ohai, fisi ai ohai kula, pia kumahino e iai hono fua. Ai koe uhinga e pehe tohu ki e whare o tuhi koe fisi ai ohai yene tohu ki e whare o tuhi mahino i ai e kahau pia koe taranoa ki ai pia moe onetaka ka taranoa ia ki e whanonga ai haa tuhi ka te tau kolosi e ni ki he kauhiwa ai FIA Dance Academy ki e nauhiwa i mai ai hopo ai laa ai temta tau whamanatua ok atape ai taulai ni ke te mo tolu fi tala ha mo popo aki tala mo nu ki ahoni ko e noa hiva tolu fitu fitu tahanima hiva tolu.